Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia. Poi all'improvviso venivo dal vento.

canzoni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.